E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quel book marca un bici, escuchando bene, quando c'è, ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

di Jordan, ne otro banda di la mancora, ne otro banda che mi ne benedicionantà. E mientras que e tabata manda e multitud bai di un drente botto, bai ne otro banda, ave menzio che bisogna ne tambe, da ora pa cruza. Da ora pa cruza i bai ne eni vel. Da ora pa cruza i bai che mi ne benedicionantà. Ora per cruza mi sa che ho tanto cansato, Roman, di hambre, di tristezza, di problemi. Mi sa che ho tanto cruzato, mi sa che ho cruzato, mi sa che ho cruzato, mi matrimonio, mi tin tanto ai 5 ai 10 ai mi che cruza ne otro banda, ma tende che gozo, ma tende che matrimonio può essere felice, per mi tei mi Roman. Rubami che cruza con mi yunan, ma binta luce con an, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che cruza mi ruman. Oh, ma tende mi ti un enemy che senti gozo de mi bide mi ruman, fece chito, mala suerte, nadun funziona pa me, mi che cruza non otro banda, mi che mira un otro medaglia, mi che mira un otro forma mi ruman. Mi che cruza, Signor. Signor di sì, vai in otro banda, su mi intention mi deseo tabo cruza. Mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E dopo che ti visita in cruza, vanno in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che bambini luce, hoppi temo con depressione, bambini temo luciando con addiction. Of quando qua me inta e tin lo che mondo che perdone mi roma Wendel e tin out e tin casa e tin turcos per ta senti un bashiku nadun ta yene ta senti mi falta un otro banda, mi falta un otro storia, mi falta un otro elemento de mi vida, su che mi se botambe me inta ora pa botambe cruce mi roma in Cristo. Quando chissà scu de mi se fece chi tu roma turcos sta le contrario de mi vida, se ribi sa me inta ta ora pa cruza e ta Signor ta ordinavo cruza. Después que eta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon e ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta e ta importante pa bobai misa. È importante per voi servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di vosso con il Signore in un luogo di quietudine. Dopo quella moltitudine, c'è un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento come ti subirebbe essere una. Ti un momento come posso mestertà come Dio. Cammina per aprire il corazon con me. Cammina per portare un mes con me. Cammina per tagliare il hoffi posso con me. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare l'orazione, vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro per luce. Papiano con una persona che sa un cos vergognoso che romano qui, e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi, ando abomessa sintagone, che sa cos tan complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Signor. E cerca, mi lugar cerca, mi ne Dio sta. Di no, lo mi alza, mi uovo, ne sero, non di unde mi udanza, tabin. Ti un momento, cubotini vai sero. Botini vai seca, Signor, mes. E momento, cammino, opinion di rende, pensamento di rende. Bompo, abri cu rende, per abri cu bo Dio, den tu sinceridad. E vai, debi sa, mi susta passa. Suso enan pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanan suso. Boting mestere bo tempo bo so ku Señor. Cristiano ko temira kostan grande dan vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisabo vementa. Si bo temira kostan extraordinario dan vida. Kostan sobre

E anche qui, cerca un virgen e mi sera vai, che ti comprometti con un uomo che chiama José, che è Maria. Ti è descendente di David, non di virgen, ti Maria. Dunque, io mi metto a visè, perché sono chiaro che mi visè un cosa e andavo a visè, per me mi visè. Tende bon. Verso 28, nostro tempura. Ora que angle 30, vai, seca c'è, che mi seca Maria. E la visè. E la cominde. Vedi che ti... Vedi, hasta angle la cominde, gente. Tiene la cominde, gente. Tiene, passa, c'è, va, va, mira, rumana. Vedi, va, capere, dal, den, beso alto, che guanai, pan, cominde, otra. Però, non che beso, ta, come ta, se beso, lo, come, ta, come ta, se, che, ne, lo, mira, eri, vea. Ta, io, non, do, beso, nato, le, se, con, otra, ahí. Ora, cu, 28, resa, cumi. Ora que angle 30 va a ser que llegue la bici, e angle salud de promé, a Bogotá altamente favorece, señor Tacubo, e la visa María. Ma María a que atende bon, María a que da más aturdí, ora que la atende palabra dan aquí. Y a que da pensa, que saludo aquí por tanificar. Versículo 30. E angel Gabriel, guardate, angel da bise, non tene miedo Maria, ma sono buona grazia cerca di Dio, figuravo. A voi costa bene, alla bofa, ma resentura. Verso 31 e 32. E mira, lobo concibì, dengo matriz, e dona luz, non un yuhomber, e lo llamé Jesús. Ta e angel da bisa, che viene Dio da bisa, angel Gabriel, pa bisa Maria tende qui. E io amo che potete bene qui, no? Lo potete qui a me, Jesus. Guarda, pa voi, satami. Lo potete qui a me, Jesus. Entra ti nombre. Lo potete qui a me, Jesus. No si va, chi è tata pro me? Lo potete qui a me, Jesus. E lo ta grandi che meni e yui. Hombre. E lo wadu yama. Aha. En tapa ta yu. Tampoco di Dios. Aki na lo wadu yama yu. Wa papo do brua. Mi da mire se papo. E lo wadu. E lo ta grandi. I. Lo wadu yama yu di altissimo. Que meni en ta yu di altissimo. Anto na prome instante. Quieta ta. Vai bringa pa bo sao, so mi sa come sho piende wa che come sa quel dizionario na. E la guarda, e lo da grandi, e lo guardo chiamai.

Chiariamo un attimo un giorno, Miguel, anche per pensare che il Signore venisse a Romano con noi. Vedete, siamo in punta romana, che spera, che non scada mai una parte delle mensaje qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il Romano si non si para, si non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?